0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队，
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
1: 整个空气中的味道是非常之重的。If you bombard this place,
0: just behind us. 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出。保险就是保太平。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
4: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
5: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
6: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
7: Non lo so, ora ho galleggiato, come riesci?
8: È fuori con te. A se fuori sei.
0: 唯有坚守。终于微光。
6: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
4: A sudden rush of feeling flooded through me.
6: I still did love them.
5: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见起。
9: 就已经超过了90%。

0: lasciare alla storia un segno e andare via. Io avevo in mente quello di parare a la regina d'Inghilterra. C'era Reagan, ma Reagan era stato già abbattuto e quindi c'era il Papa.
1: Do not be afraid. Do not be afraid. Open your hearts, open up your hearts to Christ.
2: St. Peter's Square in Vatican City is where he has shown himself regularly to countless thousands of the faithful. Here and on his many trips abroad, he has scorned security measures, thrusting himself to within touching distance of the people he loves.
0: La mia intenzione era uccidere il Papa e commettere suicidio. Questo era il mio piano preciso. Ricordo tutto. Ricordo 13 maggio, quando sono svegliato, sono andato a Piazza Repubblica. Ma era un giorno di estate proprio. Estate, decine di migliaia di persone. Stavo come un turista. Sono andato vicino all'obelisco, è venuto un poliziotto in borghese, mi ha guardato per diversi minuti. Io ho guardato lui, poi è andato via. Ho sentito questi rumori, viva papà, viva papà. Una energia, qualcosa che inspiegabile, mi ha trascinato proprio. C'erano diverse persone, quindi in quel rumore di viva Papa. Il primo giro del Papa è passato così, impossibile, perché c'era un bambino e sparare là sarebbe stato terribile. Visto che ritorna seconda volta, così è successo quello che già era scritto.

0: Così, ritornato a Roma, abbiamo compiuto l'attentato al Papa. E chiaramente, essendo un grande centro di potere e di capacità di influenzare quasi tutto il mondo, inevitabilmente diventa il centro di interesse di tutti i servizi segreti del mondo.
1: Quelli dell'attentato erano anni molto difficili nella politica internazionale. Il Vaticano in quel periodo era un covo di spie, spie da tutto il mondo. C'erano spie del KGB, c'erano infiltrati dei servizi polacchi, dei servizi cecoslovacchi, della Stasi tedesca, c'erano uomini della CIA. In Vaticano i servizi segreti più attivi erano sicuramente i servizi segreti dell'Est Europa.
2: Mi chiamo Tomasz Turowski, sono colonnello ritirato di servizi di intelligenza polacca, cioè avevo 20 anni, ero studente, ho ricevuto il colonnello, ha detto se vuoi arruolarsi in servizi di intelligenza polacca, io ti appoggio, ti do 24 ore alla decisione, corri questo incontro. Dopo 24 ore ho detto di sì. Io ero 10.682, ricevo già ordini. Abbiamo deciso che entrerai nell'ordine religioso dei gesuiti e fare la carriera del gesuita per accedere alle informazioni strategiche sulla NATO. Allora mi hanno detto, senti, padri spirituali e confessori di tutti i servizi speciali che si occupano della sicurezza delle basi NATO in Italia, in maggioranza sono giustamente padri gesuiti e devi arrivare fin lì e da lì puoi tirare informazione che con altri modi non si può ottenere.
1: C'è da dire che anche prima di arrivare a Roma lui aveva conosciuto Giovanni Paolo II quando era arcivescovo di Cracovia e quindi c'erano dei legami tra le famiglie, tra la sua famiglia e Giovanni Paolo II e quindi questa talpa riesce ad arrivare in Vaticano a Roma anche con una raccomandazione di Karol Wojtyła, il cardinale di Cracovia. Ma quando nel 78 Giovanni Paolo II viene eletto Papa, la sua missione cambiò decisamente, perché il comando da quel momento aveva interesse a capire tutto di Giovanni Paolo II, che sappiamo bene il KGB aveva anche previsto un'eliminazione fisica nel caso in cui Giovanni Paolo II avesse scombinato i loro piani. Turowski è lì per capire cosa fa Giovanni Paolo II, come si muove, dove va, cosa pensa, ma allo scopo, dice Turowski, di proteggerlo e far sì che la sicurezza potesse diventare più forte ed evitare un attentato nei suoi confronti.
2: Quando Wojtyła era papabile, la mia centrale quasi immediatamente ha detto per adesso devi fare di tutto per assicurare la sicurezza del Papa. Prima dell'attentato guardavo la reazione dei servizi di sorveglianza vaticana. Erano cose inaudite. Quando erano mercoledì le udienze andavano accanto di macchine di papamobile, però non c'era nessuno là dentro in papamobile, che è essenziale. Loro dovere è in caso critico coprire col proprio corpo l'oggetto che devono difendere. E papà mi ha domandato, Tomas, dimmi, che è la tua vera missione? Io gli ho risposto, la mia vera missione è servire alla patria e badare alla incolumità di Santo Padre.
1: In realtà, secondo la versione di Tomas Turowski, era importante per il blocco sovietico far sì che se fosse accaduto qualcosa al Papa, la colpa non ricadesse su di loro. Quindi
3: après le début de l'exécution de sa peine, Ali Hadja demande à faire de nouvelles révélations.
4: L'esperienza di lavoro in questo processo è stata molto lunga, di anni, molti anni. Però devo dire che, nonostante le delusioni dell'inchiesta, non ho mai perso l'entusiasmo e tuttora proseguirei. Ali Hadja, sin dal primo momento, ha finto quasi continuamente. Hadja riteneva di portarci per mano, però certe volte ci portava per mano fino a un certo punto e poi ci buttava. A quel tempo emerse quasi subito, immediatamente, una pista bulgara e viene fuori dalle stesse dichiarazioni di Hadja.
5: Risponde all'affermazione.
6: Io confermo tutto quello che ho detto. Ho detto che l'attentato al Papa è voluto dai servizi segreti bulgari e noi turchi abbiamo agito per conto dei servizi segreti bulgari. Non posso.
3: Hadja è veramente quelqu'un qui fonctionne avec un instinct animal. Pour trouver le moyen de se sortir des situations, de trouver comment négocier quelque chose, dire ce qu'on a envie d'entendre pour pouvoir en retour obtenir ce dont il a besoin. Et là, il se dit qu'il y a un coup à jouer. Ali Hadja reçoit la visite de services secrets, mais également d'un homme d'affaires accompagné d'un Américain. Hadja lui-même dit qu'il ne sait pas qui c'était. Mais qui, très clairement, lui font comprendre qu'ils lui donneront les éléments nécessaires pour incriminer les Bulgares.
0: Questa bulgara lo sappiamo che fu un progetto della CIA in cui coinvolti, credo che anche il Pentagono, la Casa Bianca, perché il presidente Reagan pare che abbia costretto i capi della CIA a trovare quella prova che il Cremlino abbia ordinato l'attentato al Papa.
3: On était dans un pic de la guerre froide. Ronald Reagan venait de prendre ses fonctions. C'était une possibilité de renforcer la confrontation des deux blocs et la doctrine qui, au moment où l'affaire de la filière bulgare éclate, devient la préoccupation numéro un des États-Unis, qui, sur la base de cela, déclare sa guerre à l'Empire du Mal. En fait, l'attentat contre Jean-Paul II a nourri la doctrine de l'Empire du Mal, qui a orienté la stratégie et les relations entre les deux blocs pendant toute la décennie des années 80.
0: Nel mio caso, non ci fu nulla. Non c'è nessun complotto vaticano.
7: 明天继续为您讲述刺杀教皇的阴谋。

0: 间新闻迅速集结。
1: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场，
2: 以色列军方攻入加沙
3: 地区，爆发激烈巷战。
4: 示威者与警方冲撞，
5: 大规模的一座大桥发生。
6: 全球气候和粮食危机不断加剧。
7: 人工智能成果不断涌现。
8: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团广州免税店凤凰午间专列，每天凤凰卫视中文台。
9: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
10: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
9: 寻一处心安。
11: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
9: 寻一次相逢。
12: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
9: 可总有声音劝你回头。
13: Non siamo ora quelle arrivate, come arrivi? È fuori che te. A se fuori sei.
9: 唯有坚守，终遇微光。
12: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
10: A sudden rush of feeling flooded through me. I still did love them.
11: Nemmeno per me.
9: 五月，寻心而行，见山见起。
0: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高，未必不畏高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏。时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
14: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
0: 总编辑时间，星期一至五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。